Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

posso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar se c'è una coppietta, piano se ne va senza galoppar

Jeffrey Cavalluccio e Trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore, io ti

a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza

giovincello con un fiore di pisello e nel parlar d'amor. Chissà, diventa rossa come un pomodoro. Ride, ride, ride, ma perché ride? Piange, piange, piange, ma perché piange? Gioca al solitario, sfoglia il calendario, perché le manca sempre un venerdì. Sospira sulla mandola, ma quando canta non le viene la parola. Delira, poi si consola, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque

Ma chi lo sa perché io quando vedo se mi sento il cuore un certo non so che. Chi lo sa che sarà, ma tremare mi fa se ti vedo non so più parlare. E se mi guardi tu non so resistere più, vorrei fuggire per non so più di più. Chi lo sa che sarà se

Mi ero già dimenticato, che spavento col passato, che paura, che emozioni. Cion cion cion, che emozioni. Ah, vi voglio fare strabiliare. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6x6, 6x4, 6x100 fa 600, 6x1000 fa 6000, se moltiplico quel 6 per 1 milione, quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: ti voglio fare sabbigliar. Oh, nemmeno il professor mi batterà, 6 per 6.
1: Bene, bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo, Pippo!
0: 6% fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!